0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per interventi di ammodernamento della rete sulla 26 dei trafori fino alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova e fino alle 6 il tratto tra Arona e Baveno in direzione di Gravellona Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Vignola e Borbera e Serra Valle Scrivia per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Vignola e Borbera e Serra Valle Scrivia per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per interventi di ammodernamento della rete sulla 26 dei trafori fino alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova e fino alle 6 il tratto tra Arona e Baveno in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per interventi di ammodernamento della rete sulla 26 dei trafori fino alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova e fino alle 6 il tratto tra Arona e Baveno in direzione di Gravellona Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: got something I want to talk about.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo

che per interventi di ammodernamento della rete sulla 26 dei trafori fino alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova e fino alle 6 il tratto tra Aruna e Baveno in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di ammodernamento della rete sulla 10 Genova

A Ventimiglia, fino alle 6 di questa mattina, rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con l'A26 Genova Gravellona-Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: musica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova 20 miglia fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con l'A26 Genova Gravellonatoce e Arenzano in direzione di 20 miglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona Toce fino alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova e fino alle 6 il tratto tra Arona e Baveno in direzione di Gravellona Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che al momento resta chiusa sulla 1 Milano-Napoli l'uscita di Piacenza Sud da entrambe le provenienze. La chiusura è dovuta ad un incidente che ha coinvolto un camion. In alternativa è possibile uscire a Piacenza Ovest sulla 21 Piacenza-Brescia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che al momento resta chiusa sulla 1 Milano-Napoli l'uscita di Piacenza Sud da entrambe le provenienze. La chiusura è dovuta ad un incidente che ha coinvolto un camion. In alternativa è possibile uscire a Piacenza Ovest sulla 21 Piacenza-Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che al momento resta chiusa sulla 1 Milano-Napoli l'uscita di Piacenza Sud da entrambe le provenienze. La chiusura è dovuta ad un incidente che ha coinvolto un camion. In alternativa è comunque possibile uscire a Piacenza Ovest sulla A21 Piacenza-Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: 14 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, si registrano 4 km di code in diminuzione tra Sasso Marconi e la 1 direttissima verso Firenze, mentre un incidente tra due auto causa code per 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Ci spostiamo in Liguria, 1 km di coda sulla A7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, per lavori, e sulla A26 Genova Gravellona tra Ovada e la diramazione Predosabetto in direzione di Gravellona. In questo caso si tratta di un incidente. Per il traffico intenso, code a tratti a Milano, tempi di fino a 30 minuti sulla 4 Milano Brescia tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pera e Milano Est verso Brescia. Infine sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code a tratti tra Pistoia e la 1 Milano Napoli e da Sesto Fiorentino verso Firenze. È tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia,

0: Usi tisane fredde Pompadour, ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Un incidente tra due auto sta causando code per 3 km a Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma, mentre per un veicolo fermo in avaria ora rimosso sono 2 km di coda che si registrano tra Sasso Marconi e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Ci spostiamo in Liguria, 1 km di coda sulla A7 Serravalle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano a causa di lavori e sulla A26 Genova-Gravellona tra Ovada e la diramazione Pedrosabetole verso Gravellona, questo però a causa di un incidente. Per i flussi intensi, a Milano code a tratti, tempi fino a 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Infine, sulla 11 Firenze-Pisa Nord code a tratti si registrano tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli da Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: 45 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, un incidente tra due auto causa code per 3 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma, mentre per un veicolo fermo in avaria a rimosso si registrano 3 km di code in diminuzione tra Sasso Marconi e la 1 direttissima verso Firenze. Ci spostiamo in Liguria, un altro veicolo in avaria è la causa delle code di 2 km sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il traffico intenso a Milano code a tratti con tempi di percorrenza fino a 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia. Sul tratto bolognese della 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona. Infine in Toscana code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto e Fiorentino e Peretola. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria, dove a causa di due veicoli fermi in avaria si registrano code per 3 km sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano e un chilometro di coda lungo la 12 Genova Ventimiglia tra Albisole e Savona in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda tra Villa Literno Pomigliano e Caserta in direzione di Roma, questo a causa di un incidente tra due auto. Un altro incidente causa code in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, sempre su questa autostrada. Invece, per il traffico intenso, code a tratti con tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Monza e Cormano in direzione di Milano e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Infine in Toscana verso Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra da Sesto Fiorentino. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla Lombardia. Un incidente causa code per 4 km sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sempre su questa autostrada invece, per il traffico intenso, code a tratti con tempi fino a 30 minuti tra Monza e Cormano in direzione di Milano e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Liguria. Due veicoli fermi in avaria causano code di 3 km sulla A7 Serravalle Genova. Tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, un chilometro di coda viene registrato sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Albisole e Savona in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda tra Villa Literno e Pomigliano e Caserta in direzione di Roma a causa di un incidente tra due auto. Infine in Toscana verso Firenze, code sulla 11 Firenze-Pisa Nord dovuto al traffico intenso a partire da Sesto Fiorentino. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: 44 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla Lombardia. Un incidente tra diverse vetture sta causando code per 4 km sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sempre su questa autostrada, invece, per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monza e Cormano in direzione di Milano e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Liguria a causa di due veicoli fermi in avaria, 3 km di coda sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e 2 km di coda lungo la 10 Genova Ventimiglia, tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. In Toscana code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Peretola, infine al traforo del Monte Bianco code dalla Francia verso l'Italia. L'attesa è di 30 minuti. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna ci sono 3 km di coda per un camion in avaria. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Andiamo al nord, sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Cormano verso Brescia ci sono 2 km di coda per un camion fermo. Il traffico trans

0: transita su tre corsie. Ci spostiamo sulla A7 Serra Valle Genova, dove troviamo 3 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per un veicolo in avaria rimosso. Qui abbiamo tutte le corsie disponibili al transito. Infine sulla vicina A10 Genova Savona tra Albisola e l'inizio Complanare di Savona in direzione di Ventimiglia rileviamo 3 chilometri di coda per un camion in avaria. Il traffico transita su una corsia. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna ci sono 3 km di coda per un camion in avaria. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Andiamo al nord, sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Cormano verso Brescia ci sono 2 km di coda per un camion fermo rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove troviamo 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori di ammodernamento. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. Infine, sulla vicina A10 Genova Savona, tra Albisola e l'inizio complanare di Savona in direzione di Ventimiglia, rileviamo 4 km di coda per un camion in avaria rimosso. Il traffico qui defluisce su tutte le corsie. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna ci sono 7 km di coda per un camion in avaria. Il traffico transita su due corsie. Sulla A13 Bologna-Padova ci sono 3 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova per un mezzo fermo. Il traffico scorre su una corsia. Andiamo al nord, sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di mezz'ora, 20 minuti in più rispetto alla norma. Ci spostiamo infine sul versante ligure, nello specifico sulla A10 Genova-Savona, dove tra Varazze e Savona verso Ventimiglia rileviamo 4 km di coda per un camion in avaria rimosso. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla 13 Bologna-Padova rileviamo 3 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova per un mezzo fermo. Il traffico scorre su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna ci sono code per un mezzo in avaria rimosso. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Andiamo sulla 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e Savona verso Ventimiglia ci sono 4 chilometri di coda per un camion in avaria rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie. Infine vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove tra Barazze e Savona in direzione di Ventimiglia ci sono 4 km di coda per un camion in avaria rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie. Sulla A7 Serravalle-Genova troviamo invece 1 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per lavori di ammodernamento. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna rileviamo code a tratti per traffico intenso. Infine sulla A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova, segnaliamo 2 km di coda per un mezzo fermo rimosso. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A10 Genova-Savona, dove tra Varazze e Albisola in direzione di Ventimiglia ci sono 2 chilometri di coda per un camion in avaria rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Sulla A4 Milano-Brescia troviamo invece code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova segnaliamo 2 chilometri di coda per un mezzo fermo rimosso. Sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città ci sono code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Infine vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città ci sono code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Prima di chiudere vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione e di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Prossimo appuntamento fra circa 15 minuti. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la direttissima in direzione di Firenze, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Vi informiamo che questa sera, per programmati lavori di ammodernamento sulla stessa A1, dalle 21 alle 5 chiuderà il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Mentre sulla A13 Bologna-Padova, sempre dalle 21 alle 5, chiuderà il tratto tra Terme Eugane e Monselice in entrambe le direzioni. Prima di chiudere vi ricordiamo di prestare la massima attenzione e di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Prossimo appuntamento fra circa 15 minuti. A più tardi e buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e la direttissima verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Vi informiamo poi che l'uscita di Piacenza Sud è attualmente chiusa da entrambe le provenienze per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. In alternativa è possibile uscire a Piacenza Ovest sulla A21 Torino-Brescia. Diamo uno sguardo anche alle chiusure notturne dovute ai lavori di ammodernamento. Sull'Autosole dalle 21 alle 5 chiuderà il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, mentre sulla 13 Bologna-Padova nello stesso orario chiuderà il tratto tra Terme Ogane e Monselice in entrambe le direzioni. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, ci sono poi delle eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Incisa Regello e Firenze Sud, in direzione del capoluogo, ci sono 4 km di coda al momento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Il traffico scorre su un'unica corsia e naturalmente i soccorsi stanno operando sul posto. Ancora in Toscana, sempre sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, ci sono code in direzione di Firenze invece per il traffico intenso. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento sulla A8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, appunto per lavori. La riapertura è prevista per il 24 giugno, cioè mercoledì prossimo alle 5. In alternativa si può usare l'entrata di Busto Arsizio. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud, in direzione del capoluogo toscano, ci sono 5 km di coda al momento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Si viaggia su un'unica corsia, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Traffico intenso invece sulla A4 Milano-Brescia, tra il bivio con la 8 e il nodo di Pero in direzione di Torino, e code anche di nuovo sull'autosole in Emilia al bivio con la A22 per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Andiamo adesso invece in Lombardia, dove vi segnalo che è chiusa Piacenza Sud sul raccordo con la A21 in entrambe le direzioni, questi per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. In alternativa si può uscire e rientrare a Piacenza Ovest. È tutto, buon

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, ci sono naturalmente delle eccezioni. Partiamo dal tratto toscano della A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze sono 5 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. Rimaniamo sulla A1, ma andiamo in Emilia, dove tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione di Milano ci sono code per un incidente avvenuto da poco, su cui vi aggiorneremo per i dettagli nelle prossime edizioni del notiziario. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, dove invece le code sono per lavori di ammodernamento della rete tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Code anche sulla A7 Milano-Genova, a Genova-Bolzaneto per entrare in uscita per chi proviene da Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dal tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano ci sono code per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Al momento il traffico scorre su tre corsie. Ancora in A1 in Toscana, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, ci sono 3 km di coda invece per un incidente risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e Pero in direzione di Torino le code sono per un mezzo in panne che il nostro personale naturalmente sta già soccorrendo. Vi ricordo poi che sulla A8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno, però mercoledì prossimo alle 5. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Partiamo dal tratto del Toscano della A1 Milano-Napoli, dove tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze ci sono code per il traffico intenso. Il tratto si percorre in circa 50 minuti, un quarto d'ora più del solito. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione di Torino ci sono code per un mezzo in panne, che però è stato appena spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo poi sulla A10 Genova Ventimiglia, dove per un mezzo in panne ci sono code tra Albissola e Savona in direzione di Ventimiglia. Traffico in aumento sulla tangenziale partenopea, dove le code sono per in entrata a Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: More vivid in ways, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla diramazione di Roma Sud, dove tra Roma Sud e Monteporzio Catone in direzione dell'Autosole c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Ci spostiamo invece sulla A14 Adriatica, dove il traffico si sta intensificando tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole in direzione appunto dell'A1. Poi sulla vicina a 13 Bologna-Padova, le code sono tra Bologna-Interporto e il bivio per l'A14 per chi è diretto verso Bologna, e ancora sulla A4 Milano-Brescia, qui le code però sono per lavori di ammodernamento della rete tra Sesto San Giovanni e Pero per chi viaggia in direzione di Torino. In chiusura vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese, sempre per lavori, è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno, quindi mercoledì prossimo alle 5. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, ma apriamo con la notizia principale che riguarda la A14 Adriatica, dove è bloccato il traffico tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo in fiamme. Al momento c'è 1 chilometro di coda e naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo nel Lazio sulla diramazione di Roma Sud, tra il bivio con il grande raccordo anulare e Monte Porzio Catone in direzione dell'Autosole sono 3 chilometri di coda per un mezzo in panne. Anche qui naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Traffico intenso poi sull'Autosole in Toscana tra Firenze Scandicci e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Roma. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Qui le code sono per il traffico intenso tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre. Vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su gran parte della rete. Apriamo però con la notizia principale che al momento interessa la A14 Adriatica, dove è bloccato il traffico tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, con 2 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. In alternativa consigliamo l'uscita a Lanciano e il rientro ad Ortona. Prudenza per chi viaggia anche nella direzione opposta, proprio per la presenza di fumo in carreggiata. Altra notizia arrivata da poco, andiamo sulla Nova Elena-Techiasso, tra Turate e Lomazzo Sud verso Como. Ci sono code per un incidente, sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Al momento si viaggia su 2 corsie e naturalmente i soccorsi sono sul posto. Chiudiamo con la Liguria e la 7 Milano-Genova, dove tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, a fare eccezione la 14 Adriatica, dove tra Lanciano e Ortona verso Pescara ci sono 3 chilometri di coda per un furgone che ha preso fuoco. I vigili del fuoco stanno operando sul posto. In alternativa, chi viaggia verso Pescara consigliamo di uscire a Lanciano e rientrare ad Ortona. Ci spostiamo poi adesso sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, dove il traffico è intenso sia per chi viaggia verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello, sia per chi è diretto verso Bologna tra Calenzano e la variante di Valico. Poi in Liguria il traffico è intenso sulla 7 Milano-Genova tra il bivio con la 12 e Genova-Bolzaneto in direzione di Milano, code poi sempre sulla 7 verso Milano anche per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad aumentare sulla rete. Facciamo il punto partendo dalla notizia principale, che rimane la A14 Adriatica, dove ancora in fiamme il furgone tra Lanciano e Ortona verso Pescara e rimangono 3 chilometri di coda. Naturalmente i vigili del fuoco stanno operando sul posto, in alternativa si può uscire a Lanciano e rientrare ad Ortona. Scendiamo poi sulla diramazione di Roma Sud, tra il bivio con il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone verso l'Autosole. Le code sono per un mezzo in panne che è stato però spostato. Traffico intenso in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia. Ci sono code tra Pero e Milano Est verso Brescia che si percorrono in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code anche in direzione di Torino per il traffico intenso tra Monza e Cormano. Code per lavori invece tra Cormano e Pero, sempre per chi viaggia verso Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del

0: diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: bambina. Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia ed Antonella De Cesare. Traffico in aumento sulla rete. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Lanciano e Ortona verso Pescara ci sono 4 km di coda per un mezzo in fiamme che è stato però spento. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili, ancora attivi i percorsi alternativi. In alternativa si può uscire appunto a Lanciano e rientrare ad Ortona. Ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove ci sono ancora code tra il bivio con il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone verso l'Autosole per un mezzo in panne spostato. Andiamo sull'Autosole, dove per un altro mezzo in panne ancora in risoluzione ci sono code tra la variante di Valico e Calenzano per chi viaggia in direzione di Firenze. Traffico intenso invece in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia le code si percorrono in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad aumentare su gran parte della rete. Facciamo il punto partendo dalla A14 Adriatica, dove le code sono per il traffico intenso tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Andiamo poi sull'Autosole, dove tra la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze ci sono code per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Traffico intenso anche nei pressi dei grandi centri urbani. Andiamo a Milano, sulla 4 Milano-Brescia, il tratto tra Pero e Milano Est verso Brescia si percorre in circa mezz'ora. Code anche verso Torino tra Monza e Cormano. Poi nei pressi della capitale le code sono per uscire dalla città su tutto il tratto urbano della A24 Roma Teramo, le code sono per raggiungere il grande raccordo anulare. E poi più al sud, sulla tangenziale di Napoli, ci sono code tra Doganella e Corso Malta per chi è diretto verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra Alto Pascio e Capannoli verso Pisa registriamo 2 chilometri di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata. Ci spostiamo poi sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, dove per lavori tra Lanciano e Pescara Sud registriamo 2 chilometri di coda in direzione Pescara. Stessa situazione anche sulla 4 Milano-Brescia, dove per un cantiere fuori competenza tra Cormano e Pero segnaliamo code verso Torino. Inoltre nella stessa direzione ci sono code a tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Andiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 chilometro di coda in direzione Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100%

0: elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra Alto Pascio e Capannoli verso Pisa registriamo 2 chilometri di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. Quest'ultima si è ribaltata. Ci spostiamo poi sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, dove per lavori tra Lanciano e Pescara Sud registriamo 1 chilometro di coda in direzione Pescara. Stessa situazione anche sulla 4 Milano-Brescia, dove per un cantiere fuori competenza tra Curmano e Pero segnaliamo code verso Torino. Inoltre nella stessa direzione ci sono coda tratti per traffico intenso tra Monza e Curmano e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Andiamo poi sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanete e Busalla c'è 1 chilometro di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa. Registriamo 2 km di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. Mentre sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandici e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per un cantiere fuori competenza tra Cormano e Pero segnaliamo code verso Torino. Inoltre nella stessa direzione ci sono coda tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Andiamo poi sulla 7 sulla Valle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanetto e Busalla c'è un chilometro di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterling e Lodi in direzione Milano registriamo 2 km di coda per un veicolo in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Casal Pusterlengo con rientro in autostrada a Lodi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra Alto Pascio e Capanno a riverso Pisa permane 1 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie, mentre sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per un cantiere fuori competenza tra Cormano e Pero segnaliamo code verso Torino. Inoltre nella stessa direzione ci sono coda tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta

0: di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano registriamo 2 km di coda per un veicolo in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Casal Pusterlengo con rientro in autostrada a Lodi dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Ci spostiamo poi sul tratto toscano della 1, dove tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna ci sono coda tratti per traffico interno con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo anche sulla 4 Milano-Brescia, dove per un cantiere fuori competenza tra Cormano e Pero segnaliamo code verso Torino. Inoltre nella stessa direzione ci sono coda tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano e code per un incidente tra 4 auto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano registriamo 3 km di coda per un veicolo in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Casal Pusterlengo con rientro in autostrada a Lodi dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi poi al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina tra Secondigliana e Corso Malta, ci sono code in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano Varese, la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano registriamo 4 km di coda per un veicolo in avaria. In alternativa consigliamo di uscire a Casal Pusterlengo con rientro in autostrada a Lodi dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. E per lo stesso motivo chiusa anche la stazione di Lodi in uscita per chi proviene da Bologna. Ci spostiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove per un veicolo in panne ci sono code tra Busalle e Buzzaneto verso Genova. Inoltre in direzione opposta per lavori in galleria c'è un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlenghe e Lodi verso Milano permangono 2 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso. In alternativa consigliamo di uscire a Casal Pusterlengo con rientro in autostrada a Lodi dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Flussi intensi poi al sud, dove a Napoli sulla tangenziale cittadina tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Mentre tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 10 Genova-Savona, dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare da Busto Arsizio. Mentre vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. E sempre sulla 10, ma in direzione opposta, dalle 22 alle 6, chiuderà il tratto compreso tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. Situazione analoga anche sulla 12 Genova-Sesti Levante, dove dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Genova Nervi e Reco verso Sesti Levante.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ci sono 2 chilometri di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Mentre vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Sempre sulla 10 ma in direzione opposta dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 1025 Traffic. RTL 1025. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ci sono 2 chilometri di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Mentre vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 10 Genova Savona dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona, e sempre sulla 10 in direzione opposta dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ci sono 2 km di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Mentre vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Sempre sulla 10 ma in direzione opposta dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sesti Levante dove dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Genova Nervi e Reco verso Sesti Levante. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona. Riapertura prevista domani alle ore 5. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, 2 chilometri di coda per incidente ora risolto tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Si transita su tutte le corsie disponibili. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna e sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Reggio Emilia. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Terme Euganee verso Padova e sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra il bivio per la 10 e quello per la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona e sulla 10 Genova Savona tra Renzano e il bivio per la 26 in direzione Genova. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il Bivio per la 26 in direzione Genova e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Nervi e Ricco verso Livorno. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Ancona e sulla 13 Bologna-Padova tra Terme Euganee e Monselice in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio!

0: domenica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e il bivio per la 36 Pedemontana verso Milano e sulla 13 Bologna-Padova tra Terme Ugane e Monselice in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, tra Termogane e Monselice in direzione Bologna, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Ancona. E aperture previste alle ore 5. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. Riapertura prevista alle ore 6. Sempre fino alle 6 è chiusa la 1 panoramica verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 direttissima. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 16 Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Marotta e Senigallia in direzione Ancona. Riaperture previste alle ore

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Marotta e Senigallia verso Ancona, e sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela in direzione Canosa. Riaperture previste alle ore 6 da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.